0: che abbiamo dei tanti.
1: That's 810, I got a California deal.
2: 810, go ahead.
1: California Edward 2653783, first of Daniel.